0: Vale. Dame esa cura.
1: Tomen un testeo.
0: Era buen testeo. Mola questa nazione, sì, e ti chiedono che il nome di ricurato tra volte non sai, no? Però, a me è questo traumazione, no? Ma il buse così che vuole, so da una cosa che così, a me le gore che ho da stanno nel mele, guarda che le sei, giusti, Shami Kujivan Ma, Kishan Kujivan Ma, Devasayar Kujivan Ma, Udyogiyar Kujivan Ma, Vidyatiyar Kujivan Ma, Dere Thula Prabhapas, Eura Sara Niti Niyam Na Mila, Ema. Dere Vada, this karana se Amir se, La Mali, Aza Dere Pari Na, Isma Dere Adyan Gari Na Ra Mali se, Lasu sakine bitti, hani bayezeniz matrona kusuyorsunca. Tu sosla kostarice yani bile çiğen var soktu da bana hani. Sen yuvalışıma çiğen garıra. Matre o, ye sab begural efek gani bani da. Diskanacı, tu polishi kukuran gana gana izi yani. Dayari bilacı yani canı ubeyna bani.